0: già presa anzi a picnic e picnic picnic che ho baby da kunda da kumbira all right hata ora nini ha gogo biu mbono zati iwe uda kumoresa ani ramat
1: ya bamba lina yanzo kunzo hapo magogo hapo mati kuregister no register ma baskoro
0: ni rakoho ya kuma studios ya FM ngoti nini ndira kujoina network to the great to the dike amrise gogo bindira kumbira song ya andidi matese andidi anza andidi doctor kuti ndizive kuti andokuda handizivi kuti yakaimbwa nani ndizviko kwachivi ese zviko kwachivi uri kuuya here kwamachesu nai hazviko
2: ora

0: The Pulse of a Dyke.
1: So cool is my dad, you know?
2: I chop it. Se non sono mai uscito in un zima, invece ho un gruppo di amici, non mi ero mai uscito in un gruppo di amici.